0: Abbiamo ascoltato il gruppo dei Nemos in una loro versione di Procurade Moderare, proposta al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Pozzo.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: A sorpresa, i Banda Beni sono tornati nel dicembre del 2019 producendo questo brano intitolato Gracias a Deu, firmato da Mario Biggio e Carlo Vespa, poi scomparsi nel 2020 e nel 2021.

0: Abbiamo ascoltato Grazias a Deu, ultima produzione dei Banda Beni, concepita 34 anni dopo lo scioglimento del gruppo.
1: Su Lentore è l'adattamento di un canto in re reso nel primo album del 1981 del duo Puggioni. Lo ascoltiamo dalla voce di Anna Maria Puggioni con la chitarra del fratello Giovanni.

0: Abbiamo ascoltato Su Lentore, un altro dei brani del duo Pugioni che fu scelto come sigla del programma Sardegna Canta.
1: Sono le 22 e 32 minuti.
2: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Nel 2018 Soleandro pubblica l'album C'est la vie. Contiene anche una trasposizione in sardo di un successo del cantante inglese Ed Sheeran. La sua Perfect diventa così Savitri, e lo ascoltiamo.

0: Dalla voce di Soleandro abbiamo ascoltato Savitri, la sua personale versione di una hit internazionale di Ed Sheeran.
1: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi partecipa a un programma di Rai 1, I Raccomandati, ma soprattutto pubblica uno dei suoi lavori di maggior successo, l'album Mediterranea. Questo è il brano omonimo firmato da Gino Marielli.

0: Un mix di tradizione ed atmosfere mediterranee in questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Maria Giovanna Cherchi. Era Mediterranea.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Uno dei primi e travolgenti successi dei Tazenda, Nannè Dumeu. Lo ascoltiamo rivisitato in una recente elaborazione del gruppo con la voce trainante di Nicola Nite.

0: Gai.
1: Abbiamo ascoltato i Tazenda in un classico del loro repertorio, Nanneddu Meu.
2: Delicati arpeggi alla chitarra fanno da sottofondo alla tenue voce di Zip, cantautore che si era presentato con un brano dedicato al calciatore del Cagliari Pavoletti. Questa è Punti Deboli.

0: Abbiamo ascoltato Zip in un brano dai toni vellutati. Questa era la delicata Punti deboli, proposta nel corso di una puntata di Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: E ora una filastrocca natalizia del XIX secolo. Si intitola Pizzinneddu e la propone Emanuele Garau.

0: Era contenuto nel disco Cantende su Nadale il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Ballabile e arioso, uno degli ultimi singoli della prolifica produzione di Cecilia Concas, si intitola Amiga Musica e il relativo video, per la regia di Stefano Di Franco, è stato registrato tra il Parco di Monserrato e il Duomo di Sassari, Sorso e le sorgenti e i boschi di Baddesarighes, a Bolotana.

0: Era la voce di Cecilia Concas in Amiga Musica, brano per il quale sono stati coinvolti anche il chitarrista Davide Aghi, la banda musicale di Sennori e la corale Santa Croce di Sorso.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Gli Janas di Seneghe hanno avviato la loro attività nei primi anni 90, privilegiando il canto a cappella. Poi il repertorio è stato arricchito dall'inserimento di alcuni strumenti musicali. In un loro album del 2010 avevano inserito anche questa Bisu, con testo del fondatore del gruppo, Antonio Lotta.

0: erano i Janas, da una loro esibizione ad Anninnora nell'edizione del 2011.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
5: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
3: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
2: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
3: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
2: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
3: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Radiolina Weekend. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli.
6: Buongiorno cari ascoltatori di Radiolina e telespettatori di Videolina, nuovo appuntamento con l'informatore sportivo Calcio a 5, ancora tantissimi gli argomenti da affrontare perché ci sono fasi finali che stanno affrontando, tornei, torneo delle regioni, davvero tanti gli argomenti come al solito che affronteremo in questa puntata con gli ospiti in studio e in collegamento. Ve li presento subito partendo dalla mia sinistra con l'allenatore del decimo Puzzu Marco Calabretta e le giocatrici Martina Assanna ed Eleonora Simbula.
7: Buonasera a tutti. Buonasera.
6: Benvenuti. Invece alla mia destra la rappresentativa dell'Università di Cagliari che ha conquistato la fase finale, il tecnico Andrea Siddi e i giocatori Luca Ferri e Fabrizio Cabras. Benvenuti.
8: Ciao, buonasera.
6: E invece in collegamento, e grazie innanzitutto anche a Manuel Cozzolino in regia, in collegamento invece ci trasferiamo nel Lazio con la rappresentativa femminile che sta affrontando il torneo delle regioni e con ottimi risultati, visto che proprio nel pomeriggio ha battuto 3-0 la Lombardia, conquistando quindi l'accesso in semifinale. E quindi saluto e ringrazio tutte le ragazze presenti con noi e il mister Marcello Pugliese. Benvenuti. Allora vi chiedo di alzare il più possibile la voce perché altrimenti non vi sentiamo. Marcello, insomma, iniziamo a commentare questa vittoria odierna 3-0 contro la Lombardia.
9: Allora, oggi è stata una partita molto impegnativa come il quarto di finale richiedeva, ma le ragazze si sono applicate in maniera direi eccelsa, hanno gestito il primo tempo molto bene, andando sopra 2-0 e facendo un bel gioco, e poi sono state bravissime anche a sacrificarsi a resistere agli attacchi della Lombardia con grande spirito di sacrificio. Sono state veramente brave, come stanno dimostrando di essere in tutto il torneo delle regioni.
6: Ora domani una partita difficilissima, semifinale alle 14.30 contro il Lazio. Coinvolgiamo anche, non vedo bene chi c'è vicino a te, quindi presentamela anche, così giriamo a lei la domanda sulle aspettative di questa gara di semifinale.
9: Okay, insieme a me c'è il capitano Marta Lorrai.
6: Ciao Marta. Ciao Marta. Semifinale di domani contro il padrone di casa del Lazio, quindi insomma avversario tosto come tutti più praticamente.
10: Sì, assolutamente, anche perché abbiamo già avuto l'onore di sfidarle nella nostra prima partita e sappiamo già il loro livello, per cui sappiamo già che la partita di domani sarà una partita molto impegnativa, molto intensa, con tanti duelli fisici, tecnici e tattici, per cui siamo motivati, siamo cariche e non vediamo l'ora che sia domani, come prima di ogni partita, insomma.
6: Ecco Marcello, vi aspettavate di raggiungere, di entrare tra le migliori quattro regioni italiane? Insomma, quali erano le aspettative prima della partenza?
9: Allora Matteo, io devo essere sincero, io me l'aspettavo e l'ho sempre detto, perché sapevo intanto siamo trattati benissimo, il comitato regionale ci mette a disposizione tutto, il presidente Gianni Cadoni, Luca, Sandro, Andrea, quindi ci hanno messo nelle condizioni migliori per ottenere questi risultati. Ma poi sapevo di avere con me 12 ragazze che, prima che essere grandi atlete, stanno dimostrando delle grandi donne, perché anche se sono giovani stanno dimostrando di essere delle persone mature che si sacrificano per questa maglia. E sai bene che in manifestazioni del genere questo fa la differenza. Quindi, e soprattutto hanno ancora fame, quindi sono abbastanza fiducioso.
0: Ecco Marta, incassate quindi complimenti dall'allenatore, sarà uno stimolo ulteriore quello per affrontare la partita di domani. Tra l'altro, come ha detto anche il mister, rappresentate la Sardegna e dunque questo è sicuramente uno stimolo ulteriore.
10: Assolutamente sì, come ogni stato siamo tutti tanto patriottici, per cui portare in alto il più possibile il nome della nostra regione è solo un onore. Poi siamo un bellissimo gruppo, abbiamo lasciato a casa tante persone che vorremmo che fossero qua con noi, quindi niente, è sempre un onore per questi colori, questa bandiera.
0: Sono arrivate ovviamente anche il commento, è arrivato anche il commento di una grande soddisfazione da parte del presidente della FIGC Sarda Gianni Cadoni, che appunto plaude per questo importante risultato e insomma dà l'in bocca al lupo in vista della gara di domani. Qual è, Marcello, e poi vi saluto, ecco, quale sarà la cosa, l'errore da non commettere nella partita di domani?
9: Come tutte le partite a eliminazione diretta, l'errore da non commettere è quello di farsi sopraffare dalle emozioni della partita, dagli alti e bassi che una partita di calcio a 5 ci ha insegnato a vivere, ma il rimanere il più equilibrate possibili, sapendo che è una partita alla nostra portata e che va giocata fino alla fine come stanno facendo ogni giorno.
0: Perfetto, grazie davvero di cuore a Marcello Pudu, a Marta Lollai e a tutte le giocatrici, in bocca al lupo per la gara di domani, vi seguiremo e tutta la Sardegna sarà al vostro fianco e quindi grazie per essere stati con noi in questo pomeriggio.
9: Domani.
0: Un saluto a tutti e anche ovviamente alla delegazione guidata dal responsabile del calcio a 5 regionale Luca Fadda, che sicuramente inviteremo la settimana prossima per fare un bilancio di tutta la spedizione al torneo delle regioni. Grazie ancora e forza Sardegna. Ora ritorniamo in studio per parlare, insomma, di sono davvero tantissimi gli argomenti che avremo come al solito da affrontare. Iniziamo a coinvolgere subito Marco Calabretta, Martina Sana e Leonora Simbula, Decimo Puzzo, che ha affrontato il campionato di Serie C, un campionato che vi ha visto protagonisti insieme al quarto. Ricordiamo insomma che si è deciso tutto all'ultima giornata, ne abbiamo parlato anche con il quarto, davvero una cornice di pubblico spettacolare, quello che c'è stato a Decimo Puzzo nell'ultima di giornata, vi metteva l'una davanti all'altra. Una vittoria vi avrebbe permesso di arrivare a giocarvi praticamente uno spareggio di nuovo con il quarto, a due risultati utili per il quarto, alla fine è arrivata una vittoria 1-0 e il quarto va avanti, affronterà i playoff nazionali il 17 maggio a Bologna e il 24 maggio a Quartu. Decimo Puzzo che però insomma, Marco, sia onore a voi per aver disputato questo campionato e averlo tenuto aperto fino all'ultima giornata.
7: No sì, innanzitutto complimenti al Quartu per il percorso fatto, è una squadra diciamo ben costruita con valori importanti. Noi d'altro canto abbiamo provato in tutte le maniere a mettere i bastoni fra le ruote alla squadra del quarto, e c'è stata una crescita. Quello che mi dà più orgoglio è che noi abbiamo incontrato tre volte quest'anno il quarto, purtroppo sono le nostre tre sconfitte, perché in Coppa Italia siamo arrivati alla finale contro di loro e poi in campionato abbiamo perso solo all'andata e con loro al ritorno di misura. Dicevo, la soddisfazione è nell'ultima gara, dietro una cornice di pubblico importante, che questo lo stesso rimarco il fatto che il pubblico ci ha sempre seguito oltre questa gara, però ho visto la crescita importante della squadra, soprattutto come mentalità, come gioco, e questo è quello che mi rimane. La crescita.
0: Ecco Martina, un campionato che vi ha visto disputare 14 partite, 12 vittorie, 2 sconfitte appunto contro il quarto. Che cosa è mancato per colmare questo piccolo gap?
8: Allora, intanto rinnovo i complimenti che ha fatto il mister al quarto,
11: per la vittoria del campionato. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per diciamo portare, come abbiamo, come siamo riusciti alla fine il campionato all'ultima e giocarcela lì. Forse maggiore convinzione nei nostri mezzi. Il quarto comunque ha forte individualità, è un bel gruppo, una bella squadra, e l'ha dimostrato. Noi d'altro canto abbiamo fatto in modo di dimostrarlo nelle occasioni che ci sono state date, però magari ecco, crederci un po' di più forse ci avrebbe aiutato a fare quel passo che ci mancava.
6: Eleonora, più la soddisfazione di aver dato del filo da torcere fino all'ultimo a una corazzata come il quarto, o la delusione per l'occasione persa?
12: No, vabbè, anche io rinnovo i complimenti al quarto. No, allora sicuramente, come ha detto il mister, c'è stata una crescita importante da parte comunque della squadra, anche a livello societario. Anche a noi sono arrivati nomi importanti come Jessica Will, Martina Sanna e Teresa Matranga. Hanno aiutato veramente tanto il gruppo, quindi alla fine sì, un po' di rammarico c'è, però aver portato il campionato all'ultima giornata, diciamo che c'è molta soddisfazione in questo.
6: Marco, c'è un'ipotesi di pescaggio, sempre che chiaramente uno poi porti avanti la domanda?
7: Sì, no, credo che sia l'intenzione del presidente andare in questa direzione, cioè comunque credo che ci sia l'opportunità, anche se io ho sempre preferito vincere sul campo, però non so, credo che sia quella diciamo l'idea e l'opportunità, anche da quello che ho capito.
6: Insomma, speriamo davvero di vedere l'anno prossimo altre due squadre nel campionato di Serie C, di Serie B femminile, un campionato di nazionale. Ora parliamo anche di un'altra rappresentativa, in questo caso la rappresentativa universitaria di calcio a 5 del CUS Cagliari, di Unica. Insomma, avete, subito giro la domanda ad Andrea Sidi, avete conquistato la qualificazione alla fase finale che sarà in programma dal 22 al 31 maggio. Insomma, raccontaci un po' questo percorso e poi gireremo anche la domanda ai tuoi giocatori sulle aspettative in vista di questa fase finale.
13: Ok, quindi farò io le domande a loro.
6: Sì, no? Poi dai, vai, fai prima un commento e poi fai. Okay.
13: No, allora, sicuramente una grande soddisfazione per essere riusciti a riqualificarci alle fasi finali, in quanto ogni anno, ogni partita ha tante difficoltà, una tra quelle appunto la convocazione degli atleti, dei giocatori, perché comunque variano molto in base ai nulla osta delle società che magari in quel momento stanno affrontando un momento difficile della stagione, quindi sia per gli allenamenti che per le partite è sempre una convocazione che però è anche costruita in base alle disponibilità delle squadre e delle società. Però colgo l'occasione per ringraziare anche le società che, ecco, che danno il nulla osta e ci consentono appunto di far fare queste esperienze per i ragazzi, che comunque sono esperienze che, specie queste delle rappresentative, a me personalmente hanno dato tanto, e credo che anche dopo l'esperienza dell'anno scorso abbiano creato un gruppo di amici che è la cosa fondamentale poi per andare a affrontare queste esperienze, nel senso che le squadre chiaramente non sono squadre di club che tu alleni costantemente durante tutta la stagione, ma in meno possibilità, e quindi il fatto di avere una squadra unita poi ti porta ad avere anche maggiori possibilità di superare i turni. Adesso chiaramente faremo una final 12 perché sono in 12, ok, però noi avremo un girone da 3 e quindi cercheremo un po' di farci valere, però già il fatto di essere qualificati non è stato semplice, visto che comunque il Custor Vergata all'andata comunque ci ha battuto 1-0 in un campo all'aperto, quindi condizioni che un po' ci hanno messo in difficoltà. Poi invece al ritorno, grazie al capitano, siamo riusciti a sfangarlo.
6: Ecco, abbiamo tirato in ballo quindi Luca Ferri, capitano della rappresentativa universitaria e poi giocatore anche dell'Elmas, e parleremo anche con lui di questa Serie B e dei playoff, del ritorno dei playoff che si dovranno giocare questo sabato tra Elmas e Ustana. Insomma, la soddisfazione da capitano anche di aver ottenuto nuovamente una qualificazione alla fase finale, che non è mai scontato.
14: Beh, diciamo che l'obiettivo che ci siamo posti col gruppo è stato quello di ritornare alla fase nazionale del CNU. È chiaro che una volta raggiunto questo obiettivo adesso è fare meglio possibile nei nostri desideri, ok? Però sì, come hai detto tu, non è mai scontato. Comunque c'è sempre un rimescolamento delle carte nelle squadre che vai ad affrontare. Non sai mai, non hai mai la certezza di chi affronti, come sono, come non sono.
6: Un po' un'incognita, quindi
14: assolutamente.
6: Vista anche l'esperienza, insomma, dell'anno scorso e delle precedenti fasi finali, insomma, che quale potrebbe essere un po' il segreto per arrivare il più possibile pronti?
14: Fare gli allenamenti il più possibile, creare il gruppo e poi andare lì e fare battaglia con tutti.
15: E sono deciso se farmi giocare di più.
14: Perché
6: Fabrizio invece, insomma, anche da parte tua, insomma, una soddisfazione di poter vestire la maglia della rappresentativa, poi tra l'altro tu anche del Cuscagliari, quindi insomma giochi in casa. E con te commenteremo anche questa C1 che vi ha purtroppo regalato tante soddisfazioni, poi un po' la delusione, l'amarezza della sconfitta nella finale playoff. Tornando però alla rappresentativa, ecco, la soddisfazione di portare il Cuscagliari alla fase finale e cercare di proseguire questo percorso.
16: Ma assolutamente, c'è tanta soddisfazione, anche perché il CUS, la rappresentativa universitaria, veniva da tantissimi anni in cui non si qualificava, dunque fare anche due qualificazioni di fila era un obiettivo sia della società ma di tutto l'ambiente. Sicuramente proveremo a migliorare il risultato dell'anno scorso, in cui eravamo usciti alla fase a gironi. È molto difficile, anche perché è un girone da 3 squadre, non puoi sbagliare neanche una partita, gli avversari sono comunque avversari di livello. Però ci faremo trovare sicuramente pronti, anche vedendo gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso e provando a non ricommetterli.
6: Allora, Serie B, qui ricoinvolgiamo Luca Ferri, questa volta in veste di giocatore dell'Elmas. Si è disputata l'andata dei playoff tra Ussana Elmas, eterni rivali. Marco Calabretta ne sa qualcosa di come allenatore, quando era stato allenatore dell'Ussana. La vittoria dell'Ussana per 4-1 contro l'Elmas. Sabato il ritorno alle 16 al palazzetto di Elmas. Cos'è successo, se è successo qualcosa?
14: No, è successo che semplicemente loro hanno fatto la partita che dovevano fare, ok? Venivano da 3 sconfitte tra campionato e coppa, sicuramente avevano, non dico una motivazione in più, però qualcosa da dimostrare, diciamo. E adesso sicuramente noi al ritorno ci faremo trovare più preparati. E la motivazione adesso è la stessa, perché è una gara da dentro e fuori ormai. Quindi a noi, tra molte virgolette, bastano 3 gol, puntiamo a farne di più e a subirne il meno possibile.
6: Quindi appuntamento sabato alle ore 16 al palazzetto di Elmas per una gara che sicuramente attirerà il grande pubblico, insomma il grande pubblico che ha seguito Decimo Puzzu, ne sa qualcosa, insomma sicuramente sarà una partita che attirerà tantissimi appassionati. Serie C1, ricordiamo semplicemente che l'Icnos, che ha vinto i playoff, ora attende di poter disputare i playoff nazionali, ha vinto i playoff regionali e giocherà contro la vincente di Brescia Cometa Cernobbio. L'andata è il 23 maggio in Lombardia contro una di queste 2 squadre, il 30 maggio a Sassari invece la gara di ritorno. Fabrizio Cabras, Cuscagliari, che ha perso 2-0 la finale playoff regionale in casa. Abbiamo sentito tante dichiarazioni, anche insomma un ricordo, assorbita questa piccola delusione, per forza.
16: Ormai sì, per forza, sicuramente accettiamo il risultato sul campo, ma rimane tanta amarezza, anche perché quasi non speravamo di poter disputare la finale in casa. Abbiamo visto la sconfitta del Fanni, appunto, accolta con molta gioia, però sicuramente ci ha regalato delle emozioni. È stato bellissimo vedere il palazzetto pieno, è stato bellissimo poter disputare una finale playoff in casa e soprattutto farlo anche in un ambiente come quello del Cuscagliari. Non era il finale che avremmo voluto, sicuramente. Magari qualcuno di noi abbiamo sentito anche la partita, magari qualcuno non ha mai giocato una partita di così alto livello, così emozionante. Comunque penso che l'anno prossimo ci faremo trovare più preparati.

Diverse le tematiche che vengono riprese, in particolare il fermo per la sparatoria del 25 aprile, tematica che viene ripresa da tutti i quotidiani, e poi chiaramente anche le novità sul caso Garlasco, questi due argomenti che vengono richiamati praticamente da tutti i quotidiani in prima pagina. Iniziamo dal Corriere della Sera. Ho sparato io il 25 aprile, fermato un 21enne, sono della Brigata Ebraica. Lampi, una deriva estremistica, il PM tentato omicidio, la comunità non è dei nostri, la ferita, triste vederlo così imbevuto d'odio. All'interno il Corriere della Sera dedica diverse pagine su questo che viene definito appunto l'agguato. Spari del 25 aprile, un fermo, sono della Brigata Ebraica, Roma, 21enne riconosciuto grazie alle telecamere. Il Museo di Milano non lo conosciamo. E c'è l'intervista anche al prefetto Lamberto Giannini. C'è un brutto clima, la tensione deve calare. Ospiterò in prefettura momenti di dialogo. Poi il ritratto del giovane fermato, la passione per il poligono, le due pistole vere in casa. Avrei usato quelle se avessi voluto uccidere. E c'è anche l'intervista alla donna colpita. Non provo odio, solo tristezza per lui. Lampi intanto accusa la comunità ebraica, deriva estremistica di alcuni gruppi. E poi anche dalla Gran Bretagna, sempre sullo stesso tema, due ebrei accoltellati, paura a Londra. Questa è la notizia principale nell'apertura alta del Corriere della Sera, mentre nel richiamo centrale c'è il caso Garlasco. I PM convocano Sempio, ha ucciso lui Chiara e lo ha fatto da solo. L'interrogatorio fissato il 6 maggio. Chiaramente l'attenzione anche sulle politiche mondiali, con Putin che chiama Trump, dall'Iran all'Ucraina, 90 minuti al telefono nella speranza di una tregua. La Repubblica, l'apertura, come abbiamo detto, è dedicata in questo caso, anche in questo caso, sempre ai fatti del 25 aprile. Sono stato io a sparare il 25 aprile, fermato l'aggressore della coppia. Ampi a Roma è un 21enne della comunità ebraica, la confessione e il ritrovamento di armi in casa. E poi appunto il tema, l'omicidio di Garlasco, il PM convoca Sempio, ha ucciso Chiara da solo. E poi un richiamo sempre dalla prima pagina della Repubblica, anche sul caso Minetti, Uruguay, le carte su Minetti, ecco il perché dell'adozione. Il Giornale, apertura alta dedicata a Trump e Putin, prove di pace, e poi richiami sia sul caso Garlasco che su quello della Minetti. Stessa impostazione invece, l'impostazione invece sul Fatto Quotidiano è decisamente caso Minetti, con la smentita, ecco la sentenza, la prova dall'Uruguay sulla bugia nell'istanza di grazia. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano, e anche gli altri quotidiani edicola oggi titolano soprattutto sulla violenza di Roma e sul caso Minetti e su Garlasco. Ora c'è Ero Caddeo, Lontano da casa.

0: Ero Caddeo, lontano da casa, nuovamente in diretta intanto con Caffè Corretto, le 8:27 minuti, giovedì 30 aprile. Continuiamo con la nostra rassegna stampa, quella sportiva, partendo dall'Unione Sarda e dall'Informatore. Nelle pagine sportive, l'apertura, doppia apertura delle due pagine, a pagina 42 e a pagina 43, dedicate una purtroppo alla brutta notizia dell'infortunio che fa chiudere in anticipo la stagione a Pavoletti, la maledizione del ginocchio, nuovo intervento e stagione finita per il capitano che non ha ancora sciolto le riserve sul futuro. Il campionato chiuso in anticipo anche per Borrelli, sospiro invece di sollievo per Mendy che ha un affaticamento. E poi nel pezzo a firma di Fabiano Gaggini, Gaetano, centro di gravità permanente, qualità e spirito di sacrificio, così permette al Cagliari di avere sempre un equilibrio. Con l'Atalanta è stato straripante, a 26 anni li compirà a martedì, ha finalmente fatto lo step decisivo. Ovviamente attenzione anche alla seconda semifinale di Champions League con il pareggio 1-1 dal dischetto tra Atletico e Arsenal, due i rigori che hanno sancito la partita di ieri sera nella seconda semifinale giocata a Madrid. E poi nelle pagine del calcio regionale l'iniziativa dell'Unione Sarda con i migliori marcatori e i migliori giocatori delle eccellenze della promozione. Eccellenza Tapparello e il re dei bomber supera in corsa Baldè. In promozione A sana davanti a tutti, nel gruppo V vince Barbosa dell'Alghero. L'attaccante argentino della capolista ossese chiude da solo in vetta con 16 reti in 27 partite. E poi l'iniziativa appunto con la premiazione, l'elezione dei migliori del campionato, Vinci, Girseni e Bruno, i migliori alla fine sono loro. Protagonisti nei rispettivi tornei appunto di eccellenza e promozione saranno premiati nel corso del tradizionale Gran Galà. Un accenno anche al calcio a 5 con il torneo delle regioni, con la Sardegna femminile, rappresentativa femminile, che ha raggiunto la semifinale nel torneo delle regioni. E poi tutti gli altri sport con il ciclismo, il giro si chiude ancora a Roma e in particolare con il tennis, con il richiamo ai Master 1000, Sinner è inarrestabile, Mate Giordare vola in semifinale, mi ha spinto fino al limite. Intanto a Madrid stasera tocca a Cobolli alle 20 la sfida con Zverev e il torneo, ovviamente riflettori puntati anche sul torneo al TC, al Tennis Club di Cagliari. Sonego a casa e oggi tocca a Matteo Berrettini. Questi i servizi sull'Unione Sarda e delle pagine sportive dell'Unione Sarda. La Gazzetta dello Sport invece ha l'intervista a Inzaghi, l'ex tecnico dell'Inter dice tutto per la prima volta, ora parlo io, ma quali favori, siamo stati noi quelli penalizzati dagli arbitri, bravo Kivu, sapevo che era la scelta giusta, le nostre vittorie con Bayern e Barcellona più pesanti dei trofei vinti con la Champions sarei rimasto. Queste le parole del tecnico, dell'ex tecnico dell'Inter Inzaghi, all'interno quindi due pagine con una lunga intervista appunto in cui si toccano tutti i temi, dalla Champions alla penalizzazione, allo scandalo arbitri che sta travolgendo il calcio italiano, e anche uno sguardo alla prima pagina del Corriere dello Sport che rimane sul sogno Nico Paz, l'Inter aspetta Mu e il club in attesa, molto dipenderà dal nuovo tecnico del Madrid per sbloccare la trattativa con il forte giocatore attualmente al Como. Noi abbiamo una nuova pausa, restate sempre su Radiolina.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
3: Il Cagliari in diretta.
1: Caffè Corretto.
0: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto, le 8:35 minuti di giovedì 30 aprile, Matteo Vercelli in conduzione, Fabio Leoni in regia. Tra poco ospiteremo nuovamente Lele Casini in studio per parlare di Cagliari, insomma un avvicinamento alla gara di domenica contro il Bologna in questo finale di stagione, nell'attesa appunto di poter davvero raccontare e festeggiare la salvezza matematica, quindi tra poco con Lele Casini. Ora c'è la musica, sempre Tu mi piaci tanto, Sefi.

0: Era Safe con Tu mi piaci tanto. Riprendiamo Caffè Corretto, le 8:39 minuti di questo giovedì 30 aprile. Lo facciamo con il collega Lele Casini. Ciao Lele,
1: ben buongiorno, ben ritrovato.
0: Allora, abbiamo già abbondantemente raccontato, insomma, del Cagliari, di una salvezza che veramente lì ha portata di mano. Oggi parliamo purtroppo.
1: Stavo facendo i calcoli, eh?
0: Sì,
1: sì.
0: Allora,
1: se domani il Lecce perde a Pisa, il Cagliari vincendo a Bologna sarebbe matematicamente salvo, a prescindere dalla Cremonese.
0: Perfetto, quindi dobbiamo anche tifare Pisa adesso.
1: Bah,
0: insomma, visto le ultime partite...
1: Meglio festeggiare fuori casa o in casa?
0: No, dai, direi che forse una bella festa in casa...
1: Sarebbe meglio.
0: Sì, vabbè, sì. Insomma, okay. L'anno scorso, se non sbaglio, mi ricordo che la salvezza era arrivata fuori casa, l'ultima partita non era stata meravigliosa. Se non
1: ricordo. No, era col Venezia.
0: Col Venezia.
1: Col Venezia in casa, 3-0.
0: Vabbè,
1: era la penultima, se non sbaglio.
0: Ma insomma,
1: con Ranieri era Reggio,
0: esatto,
1: Emilia.
0: Infatti. Ah, giusto,
1: in
0: giusto,
1: casa del Sassuolo.
0: Sì, stavo saltando un'annata. Oggi parliamo, insomma, di quello che purtroppo era prevedibile, sì. la stagione finita in anticipo, Pavoletti, chissà.
1: Adesso apre un altro argomento su Leonardo Pavoletti, perché
0: esatto.
1: È l'ultimo anno di contratto col Cagliari, lui non aveva detto che avrebbe finito col calcio, quindi c'è la possibilità che magari ci sia un passaggio lontano da Cagliari per l'ultimo anno. È chiaro che questo ennesimo infortunio, questa ennesima pulizia del ginocchio, diciamo così, non è che lo agevoli più di tanto. Bisogna capire, siamo curiosi, attendiamo sue decisioni.
0: Insomma,
1: a prescindere da tutto, comunque ci deve essere almeno un momento di saluto da giocatore del Cagliari, ecco.
0: Chissà che la penultima di campionato, l'ultima in casa, possa essere, insomma, anche un tributo, vedremo, a davvero un giocatore che ha fatto la storia del Cagliari. L'altra notizia negativa, appunto, che anche Borrelli ha praticamente terminato.
1: Sì, anche se il danno chiaramente è abbastanza lieve, ma questo... anche con la salvezza acquisita porta chiaramente a non forzare i tempi, quindi verrà recuperato con calma, si parla di un paio di settimane. È chiaro che poi con quattro partite alla fine e con la salvezza praticamente raggiunta eviti di forzare. Comunque un giocatore alla fine ha fatto 5 gol, la sua prima stagione in Serie A, con tutti i suoi limiti e con tutte le sue cose positive che sono viste. Io reputo, per esempio, il campionato di Borrelli assolutamente positivo.
0: Condivido in pieno. Invece un sospiro di sollievo, come dice l'Unione
1: Sera per Mendy. Vogliamo godercelo un po' questo ragazzo. Quindi Paul Mendy, che sarà protagonista anche del podcast che uscirà domani, qua su Radiolina, è un giocatore molto interessante. Quella doppietta ci ha fatto vibrare veramente, e quindi questo affaticamento, è solo un affaticamento, ci fa ben sperare per poterlo vedere ancora qualche spezzone di partita.
0: Poi sono state molto interessanti, tra l'altro, le parole di Pisacane, che ogni volta che parla di giovani sembra davvero
1: si illumina
0: e dice davvero delle cose inattaccabili.
1: Sì. Lui li conosce, con loro intendo i giovani, ha vinto la Coppa Italia Primavera, che comunque nella storia del Cagliari non è mai arrivata, aveva sfiorato anche i playoff, perché veramente con una giornata in più il Cagliari sarebbe entrato nei playoff scudetto in quell'anno là, e poi ha sfornato un bel po' di giocatori, che chi in giro per l'Italia e chi nel Cagliari adesso si sta facendo notare. Poi da qui a consacrarli come dei crack o dei grandissimi giocatori vedremo, però intanto il coraggio di metterli in campo lui l'ha avuto, e questo sicuramente va a suo beneficio, a suo onore, diciamo così.
0: E poi ci prepareremo, insomma, questa domenica alle 12:30 a Bologna Cagliari, insomma.
1: Sì,
0: sperando.
1: Cagliari che non vince a Bologna da 12 partite, una cosa mostruosa, e non è l'unica trasferta off limits per il Cagliari negli ultimi anni, però sarebbe bello anche eventualmente spugnare il Dallara e portarsi a casa la salvezza.
0: Aspetteremo dunque domenica per Bologna-Cagliari, ovviamente come al solito seguita con la diretta.
1: Da mezzogiorno!
0: Da mezzogiorno, prima con Carlo Alberto, il prepartita, Carlo Alberto Meris, e poi con la radiocronaca di Lele Casini sempre sulla Radio Unica. Grazie a Lele.
1: A te.
0: E ora c'è Biagio Tonacci, you and me.